0: scopri il mondo della tua radio preferita.
1: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze, facile, facile, facile, facile.

0: ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

Come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? In

0: sono le 6 e 7 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Buongiorno amici.
2: Buongiorno signori, si parte, pronti a ripartire per una nuova settimana. Max Dupré con voi, inizia Buongiorno amici, insieme fino alle 9. Bentrovati e buon avvio di settimana con la nostra musica. In apertura oggi Paola e Chiara e Vamos a Bailar.

0: Attento, stai attento, frena. Ciao.
1: Chicco e Spillo, un film tradotto in musica o viceversa. Samuele Bersani qui a Radio Padova, Ritmo Italiano, con una canzone degli anni 90, 1993 per essere precisi e puntuali. Ancora ben trovati, ancora buongiorno, buon inizio di settimana, spero sia stato un weekend riposante. Abbiamo visto un alternarsi delle condizioni meteo dalle piogge fino a vedere anche un po' di sole, quindi il miglioramento che era atteso c'è stato, ma non dappertutto. Buon inizio di giornata e di settimana, vi ricordo subito la nostra linea WhatsApp è 328 319 8000, insieme fino alle 9, adesso anche con Francesco Gabbani e la sua nuova Summer Funk qui a Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: Splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Rix, fatti furbo, vieni Quix.
2: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè, bevilo buono.
4: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
5: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
6: Ti aspettiamo da Superauto S.p.A. a Padova, Mestrino, Carmignano di Brenta e nel primo City Store d'Italia, di fronte alla fiera.

0: notturni.
1: Animali notturni di Marika Jan a Radio Padova, Ritmo Italiano. Ed ora, come sempre facciamo a quest'ora, diamo spazio alla nostra agenda, il nostro almanacco del 18 maggio. Oggi, santo del giorno, San Giovanni I. Tanti auguri ai Giovanni e alle Giovanna all'ascolto in queste prime ore della giornata. 1910, era il 18 maggio, la Terra passa attraverso la coda della cometa di Halley. Un fatto, insomma, dal punto di vista astronomico storico. 1980, il Monte Sant'Elena, nello stato di Washington, erutta, e non lo sapevo, uccidendo 57 persone e causando danni per 3 miliardi di dollari. Insomma, era il 1980, nemmeno tanti anni fa, tanti decenni fa. 1993, invece, dopo 11 anni di latitanza, all'alba di quel giorno, di quel 18 maggio, viene arrestato il boss mafioso Nitto Santa Paola. Si nascondeva in Sicilia, nelle campagne di Mazzarone, in provincia di Catania. 1999, invece, l'amato Carlo Azeglio Ciampi inizia il suo mandato di Presidente della Repubblica, lui che è stato anche governatore della Banca d'Italia. E nati oggi Enrico Brignano, comico e attore italiano, nato nel 66. Nel 99 invece Aurora Leone, attrice e autrice comica italiana. Nato nel 64 invece il nostro caro amico Paolo Vallesi, cantautore italiano. È tutto per il nostro almanacco, la nostra agenda, che torna domani alla stessa ora. Tra poco invece Venusia con l'oroscopo, ma subito Takagi Ketra, Tommaso Paradiso ed Elisa con Da sola in the night.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
1: E le canzoni che amerai.
3: Sei la più bella del mondo, del mondo, del mondo. E io non sono ubriaco.
4: Radio Padova.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
6: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
7: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex?
8: Meclon Lenex.
7: Ce l'hai, Meclon Lenex?
9: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
10: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
11: Siamo in radio, non si vede nulla.
10: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: "Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?" Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: La disco italiana. Da questo momento suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila

0: Padova, 10:55, tra poco le ultime notizie sportive.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te.
2: Country girl, take my hand, lead me through this disease land.
1: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: My country soul.
1: Radio Padova Country.

0: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
1: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
0: Goppion Caffè. Bevilo buono.
2: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco: un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
3: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
2: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Il futuro è qui e si chiama REVO, il gasolio HVO di SMP. Fino a 90% di emissioni in meno e prestazioni elevate. Scegli il pieno ecosostenibile. Scegli REVO. San Marco Petroli. Ci riconosci da leone.
3: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica Le Lenti. Ottica Le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
6: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
7: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
8: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
7: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
8: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
7: Ma fino al 16 maggio.
8: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.

0: Radio Padova News.
1: Tennis mezzo secolo dopo Panatta torna a sventolare il tricolore agli internazionali d'Italia grazie a Jannik Sinner in finale davanti al presidente Mattarella, il numero uno del mondo, ha sconfitto 6-4, 6-4 il norvegese Ruud.
2: Un grandissimo onore essere qua sul palco con Adriano, signor presidente. Sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco,
1: I 400.000 per le vie di Milano hanno fatto da cornice stanotte alla sfilata del pullman dell'Inter, campione d'Italia. In Serie A, penultimo turno, disastro Juventus, quasi fuori dalla Champions, passi invece per il Napoli, vicino al traguardo, Milan e Roma. Basket, gara 1 dei playoff, vincono Virtus Bologna e Venezia contro Trento e Tortona. Stasera gara 2 Brescia-Trieste, Giuliani sull'1-0, Milano, Reggio, padroni di casa vittoriosi al debutto. Giro d'Italia, doppietta di Jonas Vingegaard che dopo il blockhouse vince la nona tappa a Corno alle Scale. Il campione danese riduce a 2,24 il distacco dalla maglia rosa di Eulalio. Perde terreno Pellizzari, oggi riposo. È tutto da Jenny De Gaetano.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 11 e 2 minuti.
5: Radio Padova, ritmo italiano.

0: notturni.
1: Alle 11 e 5 minuti anche Malika Ayan, Radio Padova, Animali Notturni. Abbiamo cominciato un'altra ora insieme e adesso ne mettiamo in fila 3. La prima che suona è di Marrakesh, importante.
2: Tre canzoni in fila.

0: Sara Mattei a Radio Padova, sopra di me 11:20 e tra poco aggiorniamo anche la situazione meteo in Veneto da qui alle prossime ore.
1: Ogni domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: valida su vetture selezionate fino al 30 giugno e salvo disponibilità. Dettagli e condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia disponibili presso i centri usato Autoteam di Legnago, Padova, Este, Rovigo, San Vendemiano e Mestre. Intergeanordest.it.
1: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
2: Benvenuti da Bergamina Arredamenti.
3: Chissà dove inizia, ma il viaggio verso la casa perfetta finisce sempre da Bergamin. Grandi marchi e soluzioni innovative. Mobili moderni e classici per ogni stanza, per ogni stile, per ogni esigenza.
2: Bergamin trasforma i tuoi desideri in realtà. Bergamin.it e scopri il negozio più vicino a te.
4: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
5: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
4: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
6: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
7: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
6: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
8: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
9: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
10: Ti aspettiamo da Superauto S.p.A. a Padova, Mestrino, Carmignano di Brenta e nel primo City Store d'Italia, di fronte alla fiera.

0: Radio Padova Meteo.
1: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Padova da Emma Parigi di Trebi Meteo. Siamo prossimi all'inizio di una nuova settimana, un lunedì 18 maggio sul Triveneto con tempo in nuovo cambiamento a causa del passaggio di una blanda perturbazione sul territorio lambito, parecchia nuvolosità con nuove precipitazioni più concentrate su Alpi e Prealpi, qualche occasionale effetto riuscirà a sconfinare le vicine zone limitrofe, il tutto con poche variazioni termiche, ma valori diurni seppur prossimi ai 20-22 gradi, inferiori rispetto alle medie stagionali. Per il momento è tutto, ma per sapere come andrà nel corso dei prossimi giorni vi rimando alla nostra nuova app Trebi Meteo.

come nei film, Rossella Mazzotti e Max Pezzali a Radio Padova alle 11.32, come nei film di fantascienza ormai si controlla tutto su internet. E quante volte abbiamo pensato, ma davvero mio figlio può aprire un account, ad esempio Instagram, dichiarando di avere 18 anni e nessuno se ne accorge? Allora, tecnicamente sì, o almeno è stato così a lungo, ma le cose stanno evolvendo. Accanto a sistemi e protezioni già esistenti c'è Meta, la società proprietaria di Instagram ma anche di Facebook, ha appena annunciato un pacchetto di novità che punta a rafforzare ulteriormente questo fronte. Il nodo centrale resta uno: verificare l'età degli utenti online è difficile, difficilissimo, e chiunque può digitare una data di nascita falsa in pochi secondi. E allora come si fa a capire davvero chi c'è dall'altra parte dello schermo? Meta continua a lavorarci con l'intelligenza artificiale e in modo sempre più sofisticato, così da scoprire chi fa finta di essere maggiorenne, oppure dei maggiorenni che fanno finta di essere minorenni con degli account dedicati a loro, per poi ad esempio importunarli sulle chat. Insomma, bisogna stare veramente molto molto attenti da questo punto di vista, e la cosa più importante è la vigilanza dei genitori da questo punto di vista, fondamentale. Benvenuti su Radio Padova, tempo di musica nuova con Biagio Antonacci. Questa si intitola You and Me.

0: Se da vivere su parmigianoreggiano.com.
1: Su Radio Padova, la disco italiana.
2: Da questo momento
1: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su radiopadova.com.
3: Dimmi che hai.

Giulia e Coez insieme, quelli come me, il titolo di questa canzone nuova che ci ha accompagnati fino a questo momento a Radio Padova Ritmo Italiano. Siamo arrivati alle 12:50. Rubami la notte invece arriva con i Pinguini Tattici Nucleari.

0: con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè. Bevilo buono.
4: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
5: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
6: Ti aspettiamo da Superauto S.p.A. a Padova, Mestrino, Carmignano di Brenta, nel primo City Store d'Italia, di fronte alla fiera.
7: Nella splendida cornice del Castello Carrarese arriva Este Music Festival 2026 con i grandi nomi della musica italiana. 16 luglio, Pooh. Riccardo Cocciante. 21 luglio, Giorgia.
8: E vorrei stare da sola.
7: Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
9: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
10: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
9: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
11: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
12: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
11: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
13: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
14: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 € al chilo.
13: Burro di nostra produzione a soli 12,90 € al chilo.
14: Formaggio pressato sempre di nostra produzione a soli 7,90 € al chilo. E molte altre offerte.
13: Ma fino al 16 maggio.
14: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.

0: È mezzogiorno e 59 minuti.
1: Radio Padova, Local News.
2: Edizione del Veneto. Due morti sulle strade venete. Ieri sera sulla strada regionale Feltrina, a Querovas, il 58enne Giovanni Guadagnin ha perso la vita uscendo di strada in moto. A Codogné, il 28enne David Sbiacon, la moto si è schiantato contro un palo in via Roma. Arrestato Francesco Saviane, 36 anni, professore di religione originario del Trevigiano e attivo nel Padovano. È accusato di abusi su 7 minorenni commessi tra il 2017 e marzo scorso. Oggi sciopero generale di 24 ore indetto da USB e altre sigle. A rischio trasporti, sanità, scuola e pubblica amministrazione. Per i treni l'agitazione prosegue a livello nazionale fino alle ore 21. La finanza di Padova ha sanzionato 13 gestori di carburante per rincari ingiustificati. I controlli hanno totalizzato 47 interventi in tutta la provincia. Domenica a San Donà di Piave 250 volontari hanno partecipato all'assemblea delle Proloco del Veneto. Presenti i presidenti Stefani, Regione e La Spina, Umpli, per valorizzare una rete da 64.000 soci.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.

e Padova, ma non solamente Padova, visto che insomma è la città da cui la radio che state ascoltando ha preso il nome, Giuliano Palma, ed era una canzone del 2007. Adesso invece, se permettete, ho voglia di raccontarvi qualcosa di molto carino, molto interessante, legato all'insonnia. Io personalmente, vabbè, insomma, mi rendo conto che magari sto parlando mezzo pubblico, affari privati, però so che l'insonnia non è una cosa solo mia, uomini, donne, giovani, meno giovani hanno questo tipo di problema. E allora ho trovato questa ricerca che potrebbe tornarci utile, visto che anch'io stanotte sto buco di un paio d'ore passa, vabbè. Come smettere di pensare troppo prima di dormire? Le strategie contro questo buco notturno, praticamente. E adesso vediamo un attimo come calmare la nostra mente. Studi sull'ansia suggeriscono che il rimuginio è legato alla tendenza a concentrarsi su errori passati, scenari futuri catastrofici, senza arrivare a una conclusione, quella che poi io chiamo in generale praticamente il criceto che gira da solo lì nella ruota. Il risultato è che il corpo resta in stato di allerta, il battito può accelerare, la respirazione si fa superficiale e addormentarsi ovviamente diventa difficile. Studi appunto che suggeriscono che bisogna assolutamente fare in modo che il nostro corpo cambi un po' l'atteggiamento, e cambiare la respirazione potrebbe dare veramente una mano. Poi ci sono alcuni fattori che, secondo gli esperti del sonno, possono aumentare quello che viene chiamato l'overthinking notturno, cioè quello che è il troppo rimuginio, il troppo pensare. Un uso intenso di smartphone o PC nelle ore prima di dormire, caffeina o altre sostanze stimolanti nel tardo pomeriggio sera. C'erano dei medici, ricordo, anni fa, che dicevano che se si hanno problemi di insonnia notturna magari è preferibile non bere più caffè normali, quantomeno a partire dalle 4 del pomeriggio in poi, così insomma c'è meno rischio di saltare la notte. Poi periodi di stress scolastico o universitario, esami, interrogazioni, scadenze, preoccupazioni legate a relazioni, famiglia, soldi e futuro. Insomma, l'overthinking è una cosa che a quanto pare colpisce molte persone, e di conseguenza siamo qua, ne stiamo parlando per questo, perché è importante riposare bene. Poi per fortuna che c'è Radio Padova, che ogni giorno vi dà quel momento di calma indispensabile per ritrovare il sorriso, almeno questo ci proviamo. Adesso invece pronti a sentire la voce splendida di Arisa con la nuova canzone che si intitola Rugiada.

My Malinconia, Caparezza, Tony Hadley, sicuramente un capolavoro questa canzone del 2011. Adesso invece, se avete voglia di ascoltare una canzone nuova, restate qui su Radio Padova perché arriva Ermal Meta con Calma Metafisica.

0: Fulminacci, nuova canzone qui a Radio Padova, il ritmo italiano, chiedo scusa, ma ha detto me, canzone che trovo molto bella, molto accattivante, poi perfetta per questa stagione. Restate con noi perché sta per arrivare, ve l'annuncio, Renato Zero.
1: Scopri il mondo della tua radio preferita.
2: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.

0: dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ti aspettiamo da Superauto S.p.A. a Padova, Mestrino, Carmignano di Brenta e nel primo City Store d'Italia, di fronte alla fiera.
3: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica le lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
4: Ottica le lenti by Masina. Nei centri all'Iper di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: Aeroporti nel caos e rischio rincari.
5: La tua vacanza non deve essere un'impresa.
6: Scopri Isa Residence a Isola Verde di Chioggia. Appartamenti fronte mare nel verde, piscine, spiaggia privata, animazione soft e ingresso gratuito a Villaggio Isamar.
7: Meteo incerto? Con la cancellazione flessibile riprogrammi la tua vacanza in totale libertà.
6: Scopri le offerte su isaresidence.com.
8: Super occasioni usate.

Vetture selezionate fino al 30 giugno e salvo disponibilità. Dettagli e condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia disponibili presso i centri usato Autoteam di Legnago, Padova, Este, Rovigo, San Vendemiano e Mestre. Intergeanordest.it.

vero, ve l'avevo promesso, l'abbiamo sentito, Madame, era il 1976, ragazzi, tanta acqua sotto i ponti, come si dice. Allora, abbiamo scoperto una cosa splendida, a mio modo di vedere, e qui a Radio Padova Ritmo Italiano, io Cristina Dori ve la racconto. Sappiamo che in Giappone esistevano anche le donne samurai. Non trovate che sia affascinante questa cosa? Perché noi eravamo praticamente abituati a vedere questi cavalieri potentissimi e soprattutto esponenti di una casta guerriera feudale, ed erano solo uomini quelli che vedevamo disegnati, corazzati, che ovviamente seguivano questo codice di condotta e di vita. Tuttavia, nei campi di battaglia del Giappone medievale non era insolito incontrare invece le donne samurai, molte famose eroine come Tomoe Gozen, che si guadagnò un posto nella letteratura epico cavalleresca nipponica, che però evidentemente non ha superato i confini del Giappone, perché da noi sono arrivati solamente i samurai uomini. Vabbè, l'appartenenza alla casta dei guerrieri doveva essere ereditaria. Il rampollo samurai entrava a far parte dell'elite intorno ai 13 anni attraverso una complessa cerimonia. La metà dei membri era composta da donne, non tutte scendevano regolarmente sul campo di battaglia, ma venivano addestrate fin da giovani alle arti marziali. Comunque, queste guerriere erano conosciute come Onna Musha o Onna Bugeisha e venivano preparate a difendere la casa, la famiglia, l'onore in assenza degli uomini spesso impegnati in campagne militari lontane. Però, insomma, come avete capito, anche le donne samurai hanno avuto la loro bella parte nella storia. A me è piaciuto molto sentire questo, spero che anche voi vi siate divertiti a sentirla. Adesso invece sentiamoci con massima goduria Annalisa, la sua canzone del 2017, Direzione la vita.

Ha ragione il Raf quando in Passeggeri distratti appunto dice che attraversiamo la vita magari non con massima consapevolezza. Adesso invece attenzione, regaliamo a tutti gli appassionati di Gali questa bellissima Casa Mia.

Si intitola Comuni Immortali, la nuova canzone di Achille Lauro su Radio Padova, Ritmo Italiano, con il nostro buon pomeriggio, mentre sono soltanto 12 i minuti che ci separano dalle 3, tra poco appuntamento con la nostra redazione, l'informazione. Ora Elisa, Amore è.

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Ti aspettiamo da Superauto S.p.A. a Padova, Mestrino, Carmignano di Brenta e nel primo City Store d'Italia, di fronte alla fiera.
6: Aeroporti nel caos e rischio rincari?
7: La tua vacanza non deve essere un'impresa.
8: Scopri Isa Residence a Isola Verde di Chioggia. Appartamenti fronte mare nel verde, piscine, spiaggia privata, animazione soft e ingresso gratuito a Villaggio Isamar.
9: Meteo incerto? Con la cancellazione flessibile riprogrammi la tua vacanza in totale libertà.
8: Scopri le offerte su isaresidence.com.
10: Nella splendida cornice del Castello Carrarese arriva Este Music Festival 2026 con i grandi nomi della musica italiana. 16 luglio, Pooh. 20 luglio, Riccardo Cocciante. 21 luglio, Giorgia.
11: E vorrei stare da sola.
10: Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
12: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.
13: Azienda Cadonà presenta le offerte del mese.
14: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
13: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
14: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
13: Ma fino al 16 maggio.
14: Azienda Cadonà, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadonà.it.
15: Ecco, è successo. E ora che si fa?
16: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
17: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Radio Padova News.
1: La tragedia nelle acque delle Maldive, individuati i corpi dei 4 sub italiani morti durante un'immersione in grotta, la quinta vittima era già stata recuperata. Le operazioni sono comunque difficili e non inizieranno prima di domani. Rinviata domani l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato a Modena ha travolto 10 passanti con l'auto a folle velocità. L'uomo si è detto confuso e non in grado di parlare. La Marina israeliana ha preso il controllo delle imbarcazioni della Global Sumud Flottilla diretti a Gaza e arrestato alcuni attivisti. I manifestanti saranno ora trasferiti ad Ashdod. In caso di una nuova aggressione contro l'Iran, le nostre forze armate hanno sorprese per il nemico, così Teheran risponde all'ultimo monito di Trump. L'Iran accetti l'accordo o sparirà, aveva detto. L'aggiornamento delle classifiche mondiali conferma il momento stellare del nostro tennis con 4 azzurri tra i primi 16 del mondo. Numero 1 in discusso Sinner, 11° Musetti, 12° Cobolli, al 16° posto Darderi. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 15 e 3 minuti.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova. Dico.

0: La più bella del mondo era Rocco Hunt nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano, 15 e 7 minuti, ha preceduto di poco l'appuntamento con le tre canzoni in fila, una via l'altra, la prima e la nuova di Biagio Antonacci, si intitola You and Me.
1: Tre canzoni in fila.

0: guardi su.
1: Questa collaborazione tra Giorgia e Jovanotti di svariati anni fa era il 2012. Tu mi porti su Radio Padova. Ritmo italiano, abbiamo messo da parte l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Buon pomeriggio, sentiamo Emma con Arcomi, Vacci piano.
2: Scusa,

se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: valida su vetture selezionate fino al 30 giugno e salvo disponibilità. Dettagli e condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia disponibili presso i centri usato Autoteam di Legnago, Padova, Este, Rovigo, San Vendemiano e Mestre. Intergeanordest.it.
1: Aeroporti nel caos e rischio rincari? La tua vacanza non deve essere un'impresa.
2: Scopri Isa Residence a Isola Verde di Chioggia. Appartamenti fronte mare nel verde, piscine, spiaggia privata, animazione soft e ingresso gratuito a Villaggio Isamar.
1: Meteo incerto? Con la cancellazione flessibile riprogrammi la tua vacanza in totale libertà.
2: Scopri le offerte su isaresidence.com.
3: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.
4: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
5: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
4: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
5: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
4: Ma fino al 16 maggio.
5: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.

tanto bravi, bisogna impegnarsi. Ci vuole una laurea Coez su Radio Padova, Ritmo Italiano. A proposito di impegni, e parlo per un attimo di tennis, perché ieri è stata una grandissima giornata, già dal primo pomeriggio, per gli internazionali di Roma, con il doppio vinto da Bolelli e Vavassori, e un bel titolo, e poi naturalmente l'incontro di Jannik Sinner contro Casper Ruud. Ora per, beh, c'è poco da commentare sulla partita, doppio 6-4, e arriva il riposo del guerriero, e disperato Sinner ha detto lasciatemi due giorni, e adesso ha qualche giorno in famiglia, e poi comincia l'operazione Parigi, Roland Garros, perché già giovedì Jannik Sinner sarà a Parigi. Tra l'altro alle 14 del pomeriggio di giovedì si saprà il sorteggio del tabellone principale. È per lui l'appuntamento più importante dell'anno, ormai sono tutti importanti, ma è l'unico torneo che manca alla sua straordinaria bacheca. Staremo un po' a vedere. Già da oggi tra l'altro cominciati i turni di qualificazione, con un sacco di italiani e italiane al femminile impegnate proprio nella corsa per arrivare al tabellone principale di Parigi e Roland Garros. Malika Ayane ora su Radio Padova.

0: Ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
1: E le canzoni che amerai.
3: Mi hai detto di tutto per il segno di un bacio sopra il collo, ma a me piacciono i Rolling Stones.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
1: La disco italiana. Da questo momento suona la musica mixata da Gianluca Pacini.
0: Uffici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
1: Su Radio Padova, la disco italiana. Da questo momento suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi-

0: e con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Sono più furbi, sono più svegli. I clienti della Brix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Brix.
3: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
4: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
5: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
6: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
5: Goppion Caffè, bevilo buono.
7: Ecco, è successo. E ora che si fa?
8: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
9: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
10: Il futuro è qui e si chiama REVO, il gasolio HVO di SMP. Fino a 90% di emissioni in meno e prestazioni elevate. Scegli il pieno ecosostenibile. Scegli REVO. San Marco Petroli. Ci riconosci dal leone.

0: Radio Padova News.
1: Il recupero dei 4 sub italiani morti durante un'immersione in grotta nelle acque delle Maldive, le operazioni a 60 metri di profondità si preannunciano molto difficili e non inizieranno prima di domani. La quinta vittima era già stata recuperata. Operazione avvenuta illegalmente in acque internazionali, così portavoce della Global Sumud Flottia. Dopo il nuovo abbordaggio israeliano delle scorse ore al largo di Cipro, arrestati e imbarcati su una nave prigione diversi attivisti. Pensavo che quel giorno sarei morto, non volevo fare del male, lo avrebbe detto in carcere al suo avvocato Salim El Kudri, il 31enne autore del folle attacco nel centro di Modena, rinviata domani l'udienza di convalida del fermo. L'ultima giornata di Serie A vedrà in contemporanea 5 incontri che riguardano corsa Champions e lotta salvezza. La Lega ha fissato per le 20:45 di domenica Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 16 e 2 minuti.
4: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: con Fulminacci era Maledetto Me nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano, 16:05, siete con Maurizio Modica. Ora le tre canzoni in fila, la prima di Cesare Cremonini, Ragazze Facili.
1: Tre canzoni in fila.
2: Lo scavventura è sentimentale, nate in un angolo della città.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili.

Mamma mia, Rosa Chemical nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano, a chiudere l'appuntamento con le tre canzoni in fila. A proposito di musica nuova nei prossimi minuti, quella di Pinguini Tattici Nucleari, multilingue, inglese, italiano e spagnolo. Sorry, scusa, lo siento.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica le lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica le lenti by Masina. Nei centri all'Ipere di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Ok, in camera vorrei una cabina armadio con luci LED, il letto con testata imbottita e dei comodini essenziali ma capienti.
6: Sì, chiaro.
5: Sì? E cosa ho detto?
6: Comodini, luci LED.
5: Eh?
6: Bergamin.
7: Arredare casa è una questione complessa che ha una soluzione semplicissima. Bergamin Arredamenti. Marchi di qualità e tante soluzioni per dare forma ai tuoi desideri. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
8: Aeroporti nel caos e rischio rincari?
9: La tua vacanza non deve essere un'impresa.
10: Scopri Isa Residence a Isola Verde di Chioggia. Appartamenti fronte mare nel verde, piscine, spiaggia privata, animazione soft e ingresso gratuito a Villaggio Isamar.
11: Meteo incerto? Con la cancellazione flessibile riprogrammi la tua vacanza in totale libertà.
10: Scopri le offerte su isaresidence.com.
12: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
13: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
12: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
14: Vederci bene è uno stile di vita.
15: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
14: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio a tutti voi, traffico scorrevole lungo le tratte di nostra competenza. Attenzione ad un veicolo in avaria segnalato sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Venezia, tra Meolo Roncade e il bivio per la tangenziale di Mestre. Anticipiamo che sulla 4 Venezia-Trieste per lavori dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina verranno chiuse le rampe di uscita di San Donà di Piave per entrambe le provenienze. Come uscita alternativa si consiglia quella di Meolo Roncade per chi proviene da Venezia e quella di Cesalto per chi proviene da Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Mace, Salmo e Colapesce per Cattive Abitudini. Musica nuova negli ultimi minuti nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano, 16:33 minuti, con la speranza che questo inizio di settimana stia procedendo piuttosto bene per voi. Diamo un'accelerata, c'è Annalisa, canzone estiva.

0: ti piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.
1: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E passiamo alla pagina sportiva.
3: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it.
10: 26 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei

0: nissan.it.
1: Radio Padova Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Padova da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Tra lunedì e martedì qualche nuovo rovescio temporale, poi alta pressione e clima più caldo, quindi lunedì sarà una parentesi molto veloce per qualche pioggia o temporale. Martedì ancora variabilità ma con eventuali fenomeni più probabili sui monti, mentre mercoledì l'anticiclone tornerà progressivamente a prendere spazio. Il contesto termico sarà progressivamente più caldo rispetto a questi giorni. E tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Salta più alto di Raff era l'ultima delle bellissime su Radio Padova al Ritmo Italiano, il nostro pomeriggio che tra poco continua con Franco Ghirardello da Maurizio Modica. Grazie per ascolto, voi cercate di trascorrere un bel pomeriggio per quel che ne rimane, una serena serata. Sentiamo anche LDA con H7 e questa che si intitola Santa. Ciao e a domani.

0: venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ti aspettiamo da Superauto S.p.A. a Padova, Mestrino, Carmignano di Brenta, nel primo City Store d'Italia, di fronte alla fiera.
3: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
4: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
3: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
5: Sono più furbi, sono più svegli, i clienti della Brix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Brix.
6: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
7: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
8: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
9: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
8: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
9: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
8: Ma fino al 16 maggio.
9: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
10: Il futuro è qui e si chiama REVO, il gasolio HVO di SMP. Fino a 90% di emissioni in meno e prestazioni elevate. Scegli il pieno eco sostenibile. Scegli REVO. San Marco Petroli. Ci riconosci da leone.
11: Nella splendida cornice del Castello Carrarese arriva Este Music Festival 2026 con i grandi nomi della musica italiana. 16 luglio, Pooh. Riccardo Cocciante. 21 luglio, Giorgia.
12: E vorrei stare da sola.
11: Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival. Un'estate ricca di musica.
13: Aeroporti nel caos e rischio rincari?
14: La tua vacanza non deve essere un'impresa.
15: Scopri Isa Residence a Isola Verde di Chioggia. Appartamenti fronte mare nel verde, piscine, spiaggia privata, animazione soft e ingresso gratuito a Villaggio Isamar.
16: Meteo incerto? Con la cancellazione flessibile riprogrammi la tua vacanza in totale libertà.
15: Scopri le offerte su isaresidence.com.
17: Super occasioni usato.

Promo valida su vetture selezionate fino al 30 giugno e salvo disponibilità. Dettagli e condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia disponibili presso i centri usato Autoteam di Legnago, Padova, Este, Rovigo, San Vendemiano e Mestre. Intergeanordest.it

0: Padova News.
1: 4 azzurri nei primi 16, l'aggiornamento delle classifiche mondiali conferma il momento straordinario del nostro tennis. Numero 1 Jannik Sinner, che col trionfo agli internazionali d'Italia allunga ancora su Alcaraz. 11° Musetti, 12° Cobolli, 16° Darderi. Senza soluzione di continuità scattate le qualificazioni del Roland Garros, che da domenica proporrà gli incontri del primo turno, e al torneo di Ginevra stasera primo turno per Brancaccio e Sonego. Calcio, l'ultima di Serie A, vedrà in contemporanea i 5 incontri che riguardano corsa Champions e lotta a salvezza. Alle 20:45 di domenica, Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma. Basket, stasera gara 2 dei quarti playoff scudetto. Alle 20 Brescia-Trieste, Giuliani in vantaggio 1-0. Alle 20:45 Milano-Reggio Emilia, padroni di casa vittoriosi nella prima. Seconda giornata di riposo al Giro d'Italia, domani 10ª tappa, unica crono individuale di questa edizione della corsa. 42 i chilometri da Viareggio a Massa, in maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 17 e un minuto.
4: Una giornata intensa, un rientro in relax. Su Radio Padova si viaggiare con Franco Ghirardello.

Ci fa già sentire l'estate Irana con Cavana, con la B, quella masticata. Benvenuti, sono le 17:04, sono Franco Ghirardello con voi come sempre fino alle ore 20. C'è Si Viaggiare che vi accompagna anche oggi fino alla faccia dell'aperitivo anche di lunedì, noi lo facciamo, quindi rimanete con noi su Radio Padova con il nostro ritmo italiano e ripeschiamo il ritmo del 2024 dei Comacose. Ci sentiamo

Maiezzi su Radio Padova con Stessa Direzione. Sarà un'estate per lei di concerti e subito già registrazioni del nuovo X Factor, che sapete che si porta avanti mesi e mesi e mesi prima. Va bene, siete su Radio Padova. Tra poco un nuovo aggiornamento per quanto riguarda il traffico, la situazione sulle nostre autostrade del Veneto. Questo è Si Viaggiare, io sono Franco Ghirardello. La prossima canzone che ascoltiamo è quella di Subsonica, si intitola Istrice.

0: piace questa musica?
1: Noi insieme siamo il Big Bang, yeah. Non saremo mai lontani dai guai.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: È maledetta la notte che non ci fa dormire più.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: Dentro una notte a traccia, cose che ci mancano.
0: Radio Padova Generazione Z.

0: alle splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
3: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
2: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
4: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
5: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
6: Ti aspettiamo da Superauto S.p.A. a Padova, Mestrino, Carmignano di Brenta e nel primo City Store d'Italia, di fronte alla fiera.
7: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
8: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
7: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
8: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
7: Ma fino al 16 maggio.
8: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
9: Super occasioni usato Autoteam.

0: su vetture selezionate fino al 30 giugno e salvo disponibilità. Dettagli e condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia disponibili presso i centri usato Autoteam di Legnago, Padova, Este, Rovigo, San Vendemiano e Mestre. Intergeanordest.it.
1: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
2: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
1: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento traffico scorrevole in questi minuti lungo le tratte di nostra competenza. Anticipiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre dalle 21 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di Marghera in uscita in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo della Miranese. Sempre per lavori sulla 4 Padova-Venezia dalle 21 alle ore 5 nelle notti di lunedì 18 e mercoledì 20 maggio verranno chiusi gli svincoli a 4 a 13 in direzione della 13 in ambo le direzioni. Chi dovrà prendere l'autostrada 13 in direzione Bologna verrà deviato alla stazione di Padova Est. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Rugiada, la canzone di Arisa qui su Radio Padova, 17:31. Questa sera avete impegni, allora se per caso non avete niente da fare, prendete dei popcorn o degli snack, perché alle 23:23 ora italiana c'è l'asteroide, ecco, l'asteroide 2026 JH2, che passerà vicinissimo alla Terra, e vicinissimo vuol dire a soli 91.000 chilometri, ecco, nessun pericolo, quindi tranquilli, ma sarà uno dei passaggi più ravvicinati degli ultimi mesi. A occhio nudo non si vede, però con un telescopio potreste fare anche delle belle scoperte lì nel cielo e potreste anche vederlo, però si può seguire comodamente in diretta, quindi anche dentro casa, belli tranquilli, in streaming anche dal sito, sai, c'è il Virtual Telescope che ti dà tutte le immagini in tempo reale. E allora stasera sopra le nostre teste passerà questo gigantesco sasso spaziale e molti di voi magari lo guarderanno dal divano. Queste le istruzioni, invece istruzioni per vivere bene il nostro pomeriggio. Benvenuti in Si Viaggiare, sono Franco Ghirardello e buon lunedì. Com'è partita sta settimana, ce lo volete raccontare? 328 319 8000, anche con un vocale. Adesso Biagio Antonacci, You and Me.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
1: E le canzoni che amerai.
3: Sei la più bella del mondo, del mondo, del mondo. E io non sono ubriaco.
4: Radio Padova.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
7: Dai, racconta.
8: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
7: Un altro malessere?
8: No, è tornata la candida.
7: Ma puoi provare Neclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.

0: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
1: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
0: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: I clienti della Brix.
1: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
2: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
3: Il futuro è qui e si chiama REVO, il gasolio HVO di SMP. Fino a 90% di emissioni in meno e prestazioni elevate. Scegli il pieno eco sostenibile. Scegli REVO. San Marco Petroli. Ci riconosci dal leone.
4: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
5: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
6: Ti aspettiamo da Superauto S.p.A. a Padova, Mestrino, Carmignano di Brenta e nel primo City Store d'Italia, di fronte alla fiera.

0: mezzanotte e 4 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: tua.
1: Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati. 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà. 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Stai ascoltando?
7: Stai ascoltando
1: Radio Padova.